0: la voce va la sakura. Ichalo kale kale voce la va la sakura.
1: Azapat, azapat, narapunul la, bai chalo kale kale se.